Aja som in sa. So buame. Now di mi ko duke na joa. Me mami yure mfi wuda wate. Aja me mami yure mfi wuda. Ah! Hey! Oh!